0: à toi pour ne pas être là. Qu'est-ce que tu fous sans moi? Qu'est-ce que tu fous là-bas?
1: Ci fate te se la cica vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola, ci che vedere non si che vola.